Lei na copura render via Eva, rehen tu hawa, lei coya vende a jora y tire, u oño mocha ruya veramo y tupio sa asumibe, overomandandere e Benito Martínez Lesbet.